0: Cosa sei, cosa cosa mi piace della radio sono Juventù Eterna. Sega Durmiendo, Sega Durmiendo. Y sobre todo, estar siempre a la moda. Soy FM.
1: Imagínate tú y yo, y tú.